0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En Arroba FM celebramos. ¡Viva México!

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Más música, más vibes. @FM 101.1.
2: La radio que conecta.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En Arroba FM festejamos nuestra independencia.